Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori

6 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo, in quei giorni che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. E uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul sudtacquino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del Sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata per immergerci dentro un altro grande evento.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnato da yogurt e salsa.

0: A voi la scelta? Una cosa è certa, il donare in qualunque modo venga servito è un piatto che tutti in Turchia amano e preferiscono. In questo programma Sapori di strada Turchia vogliamo farvi conoscere i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menù di oggi, il donare. Questo piatto, che prende il nome dal verbo dönmek, ruotare, e significa letteralmente carne che ruota sullo spiedo, ha conquistato non solo la Turchia, ma l'Europa e il mondo intero. La cucina turca, d'altronde, è nota ovunque per i suoi sapori unici, la sua storia millenaria e la sua incredibile ricchezza. Con l'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo, lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatti alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il donar in senso tecnico. Il donar è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco senza aggiunta di acqua viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni, possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Salgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove e come sia nato il donar, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del donar in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a donar. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jakebab. Col tempo il donar è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del donar, non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il donar sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolo di Bursa nel 1867. Altre, invece, ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di donar accanto a un banco di legno. mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il doner era una specialità amata e consumata ad Istanbul. Inoltre è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il doner si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il doner, pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo è un pasto completo, nutriente e decisamente saziante. Sebbene sia una prelibatezza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, in Europa e in altri paesi, viene spesso chiamato con nomi diversi. La sua diffusione nel continente europeo è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 70, passando per la Germania. Kadir Numan, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del doner. Si dice che abbia venduto il primo doner nel pane nel 1962. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il doner quasi contemporaneamente, ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero doner in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il doner viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composto solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il doner del pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa, potete gustare al piatto sopra il riso o sopra la pide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sulla pide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità. In Turchia, a differenza delle versioni europee, il doner nel pane o nel dürüm viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'acido. Questo perché qui il sapore della carne a dover essere il vero protagonista. E ad bere? Un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora buon appetito a tutti!
1: Sapori di strada Turchia.

Oggi finiamo qui. Sul sito web www.tritalliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo. In quei giorni, che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

caratteri. Una lettera, un segno di uguale, è una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul suo taccuino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata per immergerci dentro un altro grande evento.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnato da yogurt e salsa. A voi la scelta? Una cosa è certa, il doner, in qualunque modo venga servito, è un piatto che tutti in Turchia amano e preferiscono. In questo programma Sapori di strada Turchie vogliamo farvi conoscere i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi, il doner. Questo piatto, che prende il nome dal verbo dönmek, ruotare, e significa letteralmente

carne che ruota sullo spiedo. Ha conquistato non solo la Turchia, ma l'Europa e il mondo intero. La cucina turca, d'altronde, è nota ovunque per i suoi sapori unici, la sua storia millenaria e la sua incredibile ricchezza. Con l'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto a diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatte alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il doner in senso tecnico. Il doner è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco senza aggiunta di acqua viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni, possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Selgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove e come sia nato il doner, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del doner in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a doner. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jerkebab. Col tempo il doner è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del doner, non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il doner sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolo di Bursa nel 1867. Altre invece ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di doner accanto a un banco di legno, mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il doner era una specialità amata e consumata ad Istanbul. Inoltre, è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il doner si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il doner,

pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo? È un passo.

0: Uman, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del döner. Si dice che abbia venduto il primo döner nel pane nel 1972. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il döner quasi contemporaneamente, ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero döner in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il döner viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composto solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il donar del pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa, potete gustare al piatto sopra il riso o sopra la pide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sul lapide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità: in Turchia, a differenza delle versioni europee, il döner nel pane o nel dürüm viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'aceto. Questo perché qui il sapore della carne ha dover essere il vero protagonista. E ad bere un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora buon appetito a tutti!
1: Sapori di strada Turchie.

Oggi finiamo qui. Sul sito web www.tretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto di ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.